0: e anche social. Disco Radio Parma.
1: Chi sta ballando con lo zio Don Cash di notte si fa sentire. Ciao, chi è con me?
2: Ciao Disco Radio, Conci da Caronno.
1: Ciao
3: Don, ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
4: Ciao Don, da Marco di Biella.
1: Ciao Marco e gli amici che ballano a Biella anche stanotte. Voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica, 2012.

0: al grido di "Ma che ne sanno i 2000?" vi porterei volentieri in Grecia, perché la prossima scelta da Matteo Ebis e Domunari di Max Tyler, Free Dice on a Vinyl, si chiama Grease 2000. Ma intanto dov'è che state ballando? Salve, chi balla? Stanno?
1: Davide da Macherio.
0: Ciao Davide.
2: Ciao, sono Michela.
0: Ciao, sono Michela. Ma da dove sei, Michela? Party.

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Quasi le 3.30 nello studio 1 in Disco Radio, ma ragazzi non si molla il colpo.
4: Ciao, sono Nicole D'Aosta.
3: E... ciao Nicole D'Aosta e benvenuto in studio.
5: Ciao,
3: ancora.
5: Sono Andrea Danone.
3: Danone, ciao Andrea. Dan dan dan dan Danone. Questa era triste, erano 12. Va bene ragazzi, facciamo così, prendiamo una boccata di aria fresca, quella di Argy ed Omnia. Party!

madame, sono le 4 di notte del mattino contemporaneamente, quindi goodbye to the party. Abbiamo finito, quindi grazie a Matteo Epis e Domunari. Noi ci sentiamo tutti i giorni alle 15, mentre la nostra family inizia alle 13, dalle 13 alle 16 su Disco Radio. Da parte di Don Cash, uno splendido weekend con il volume della musica alto e bassissimo quello dei problemi. Peace out!

0: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Keep it moving. Disco

Un altro fine settimana da passare insieme e torna l'appuntamento con il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale su Disco Radio. 60 minuti ce li prendiamo tutti quanti, c'è Disco Radio, lo muove. Sono Valentina Guidi insieme ad Ale Zuber che le ha scelte per voi. Abbiamo deciso di cominciare con Dead

forra é essa que você me trai? Que forra é essa?

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Alla radio in podcast torna la storia del ritmo. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Luisi e da qui che inizia la festa, il disco Radio Party, la prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra poco vi racconterò anche che per chi ci sta ascoltando al sabato sera saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago con il disco Radio Party. Prima però la nostra musica, Alexia W, Me and You.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Mi

0: Papapara, c'era Neysha con The Game ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Keister Extended Version. State qui perché tra un attimo voglio vedervi danzare con Prezioso e Marvin.
1: Rhythm Keister.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Quanti di voi ci stanno ascoltando in diretta il sabato sera? E allora sentite me, perché tra pochissimo saliremo sul palco di Piazza Maggiore a Inzago, in provincia di Milano, con il nostro disco Radio Party. Edu Munari, Matteo Ebis, Valentina Guidi e Don Cash, pronta a farvi ballare le nostre hit, le più ritmate.

0: of the Night. Vi piace la nostra musica? Allora state qui, perché tra un attimo torna anche Alice DJ con Better of Alone.
1: Rhythmic History.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
0: Cosa c'è di più bello che ascoltare la migliore dance anni 90? E non solo lo potete fare ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, lo potete rifare anche al mattino tra le 6 e le 7 nel fine settimana, ma ci potete riascoltare anche in podcast. Anzi, mi fate salutare i tantissimi che ci riascoltano sul nostro sito discoradio.it, oppure potete farlo anche tramite la nostra app, perfetta da portare in vacanza con voi. Ecco, scaricate l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone e ascoltateci anche da lì. Tra un attimo JT Company con Feel It in the Air, prima Better of Alone.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: rap appena riascoltati all'interno del Riffing Easter Extended Version. Questo è il programma che suona la migliore dance storica. Tra un attimo, dal 95 tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
0: Mi raccomando, non vi dimenticate che tra pochissimo saliremo sul palco dell'Inzago Revival. Per voi che ci state ascoltando al sabato sera, tra poco Disco Radio Party con Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash in provincia di Milano, a Inzago.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1991, Cappella. C'era Everybody a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. La Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21 con me, Alessio Luisi, e in replica alle 6 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.
2: E allora buona domenica mattina a tutti, siete su Disco Radio, inizia ufficialmente l'appuntamento con From Disco to Disco del weekend, grazie ad Alessio ovviamente per la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che tornerà questa sera, mentre noi siamo pronti a cominciare ufficialmente il nostro appuntamento di questa mattina e come sempre lo facciamo con una delle nostre novità, l'abbiamo già scelta, è quella delle 7 in punto.
3: Disco.
2: E allora cominciamo ufficialmente non prima di aver ricordato a tutti il nostro numero, il 393-800-3000 a cui inviare se volete i vostri messaggi, magari raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, si inizia ufficialmente con la prima delle nostre novità, abbiamo scelto Jubel, il disco nuovo si chiama Ocean House.
4: Non

Ocean House è la nuova canzone di Jubel su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, che tra non molto sentirete, ve lo riproponiamo in pillole sia il sabato che la domenica in versione super short. Allora, tra le canzoni da ascoltare abbiamo scelto anche le prossime. Tra le altre arrivano i Black Eyed Peas con Hey Mama, Bob Sinclair e Kaisa che sentiremo con I Can Wait. Subito c'è Robin Schulz, Better Times.

0: 4 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Stiamo per tornare indietro di ulteriori 10 anni, fino al 94.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
15: Outfit estivi a prezzi incredibili?
16: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
15: È il momento.

0: siamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.

0: Benecar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
0: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
0: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
0: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su Benecar.it.
2: Disco Radio.
3: Arriva uno dei nostri Rhythmic History, che significa che stiamo per suonare un po' di dance storica. Questa arriva dal 1994. Abbiamo scelto la canzone di Jam & Spoon. Si chiamava Ride in the Night.
2: Rhythmic History.

0: canzone di Prospa e Clooney, si chiamava Free Your Mind, su Disco Radio all'interno del nostro appuntamento di oggi con il From Disco to Disco, dove sentiamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma dove c'è, lo dicevamo poco fa, anche il meglio della settimana di belli svegli che riascoltiamo in pillole proprio il sabato e la domenica. E allora, durante la settimana ci siamo occupati di questa strana ricerca per cui gli uomini farebbero la pipì seduti e qui insomma si è discusso parecchio a proposito di questo. Anzi, direi che forse è il caso di risentire che cosa è successo all'interno di quella puntata. Sì, ma Omar, per forza che la dovete fare seduti. Pensate di avere un idrante in mano e di dover spegnere un incendio quando l'unica cosa da fare è che dovete centrare diciamo il gabinetto,
1: buco,
0: no?
1: Il buco
0: che dovrebbe essere il vostro mestiere.
1: Puntualmente non centrate mai. Ok, allora il discorso di ripulire dove sporchiamo, certo,
0: sì,
1: ovvio, cioè post, se devo dare una ripassata perché qualche sgocciolina è andata qua, vabbè, assolutamente sì, ma non mi siederò mai! Mai!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ehi ragazzi, sì, è vero, da quando convivo la faccio da seduto. Ma che bella abitudine, specialmente di notte, mezzo addormentato, ti rilassi e via, anche quando si arriva stanchi.
0: Beh, perché lì magari non sei proprio cosciente. Cioè
1: io
0: non
1: tra l'altro
0: proprio...
1: c'ho un altro piccolo problema.
0: Sì?
1: Che io ogni volta che mi siedo, cioè se io mi siedo per farla, già che sono lì...
0: Ah, certo.
1: Parte anche l'altra, capito? ma sempre, no, vi giuro. Io, ma no, ti giuro, credo
0: grazie
1: sia.
0: Grazie per la sincerità, apprezziamo
3: parte
0: molto
3: anche l'altra.
1: Ma come devo dirvela, scusa?
0: Potevi anche non dircela, voglio
1: cioè,
0: dire. Cioè...
1: Deve essere una sorta di defecazio isterica.
0: Oh,
1: cioè,
0: mio
1: lui
0: Dio.
1: Percepisce, no, ma è un comando, capito? È come quando dici sitz al cane, che lui si siede, no? Io uguale mi siedo, il cervello dice, ah, si è seduto, vai. Capito? Quindi dovessi farlo di notte, ciao, sto lì 1:40, mi sveglio, poi è finito tutto.
0: Ma perché?
4: Belli svegli!

0: Io ascolto Disco Radio perché
1: tu mi fai impazzire, mi fai impazzire.
0: Ciao, sono Angelica.
2: Belli svegli.

0: Si chiama Your Love, il disco era quello di ATB per Topic dei 7S su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore, c'è il meteo.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 34 gradi. Vi anticipo che con l'avvio della nuova settimana rimonterà l'anticiclone di matrice subtropicale con caldo ed afa intensi, sia di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ne abbiamo scelte altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Arrivano Fats & Small dal 99 con Turnaround, Duro TTT di Kika Khalifa, ma anche The Giornalisti con Riccione 2017. E poi Martin Garrix ed Ed Sheeran. Questa è Repeat It.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: tranviere ascolta Danny Svegli su Disco Radio. Perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Danny Svegli!

0: segue Belli Svegli perché l'ascoltano 8.765.474 persone e forse di più.
1: Belli Svegli.

0: canzone di Fats & Small era Turn Around su Disco Radio 1999 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma anche il meglio di Belli Svegli. Lunedì, giornata di oroscopo, interroghiamo gli astri, le stelle, il cosmo, il fato, e Mr. Lee realizza un oroscopo personalizzato per il più meritevole di voi. Questa settimana abbiamo scelto Davide.
1: Certo, ma chi ha scelto, Stella? Stella ha scelto Davide?
0: Davide.
1: Nato 4, 5, 6, 7, 8,
0: no,
1: 9.
0: No, mi
1: stai lì. Sotto segno di Brian Garrison, evidentemente. Nato 4, 5, 98.
0: Sì, ok.
1: Allora, calo Davide. Partiamo da benessere.
0: Il benessere per Davide. Prego, prego.
1: Allora, se c'è una cosa che ti dà fastidio,
0: sì,
1: è quando ti danno dell'alcolista anonimo.
0: Sì.
1: Anonimo a chi? Tutti lo sanno e ci tengo!
0: Ma non è vero!
1: Lo faccio in pubblico apposta!
0: Lasci stare, Mr. Lee. Quindi,
1: proseguiamo con lavoro.
0: Il lavoro per Davide. Lavoro per Davide, sì.
1: Allora, calo Davide, quel tuo collega lì, di lavoro, quello lì, quello che... E tu tutte le volte lo guardi e dici, ma questo qua... Ma com'è possibile? Sai quello lì, quello lì che... Ah. Oh, magari invece è semplicemente intelligente ma asintomatico. Valuta la possibilità.
0: Asintomatico.
1: E chiudiamo con... molle.
0: No, non ho sentito le vibre.
1: Molle.
0: Beh, molto meglio così. L'amore per Davide, sentiamo.
1: Allo Davide.
0: Ok.
1: Ricorda.
0: Sì?
1: Se lei ti dice, amore, mi sento glassa, dimmi qualcosa che mi sollevi.
0: Sì?
1: L'unica, ripeto, l'unica cosa che non devi dire è il muletto, tesoro.
0: Oh,
1: ti solleva il muletto.
0: Ma Mr. Lee.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
7: Allora, un po' di saluti da mandare ad Alessio da Mezzago, ma anche ad Enrico che ci sta ascoltando da Torino. Grazie per averci raggiunto al 393 800 3000. Mentre arrivano anche Gordo e Loco Loco su Disco Radio, in From Disco to Disco.

sono già le 8. Disco Radio. E allora di nuovo buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato in questa domenica mattina su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata vi facciamo sentire le hit più ritmate della città senza interruzioni e dove abbiamo già preparato una bella novità. Il disco nuovo di Juste e Sam Harper si chiama Just a Little.

originale di Brenda Russell, Piano in the Dark, in una versione decisamente più dance, decisamente più ballabile. Just a Sam Harper, che abbiamo riascoltato proprio con Just a Little, mentre è pronta anche Charlie XCX.

0: Era il 2007, c'era anche Yves LaRock che abbiamo riascoltato con Rise Up su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre stiamo per tornare indietro nel tempo e sentire un altro dei nostri Rhythmic History che questa volta abbiamo scelto dal 2000.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già,
6: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino con gli sconti Brico OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con

0: a Milano dal 1906.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessioni? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
4: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu! Disco Radio.
6: Un altro dei nostri Rhythmic History è già pronto per voi. Arriva la dance storica su Disco Radio, che questa volta abbiamo scelto dal 2000. Alzate il volume per sentire Love Connection. Subito c'è The Bomba.

0: sono Alesso e One Republic, In Your Eyes, la canzone che abbiamo appena sentito su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me sono Fabrizio Seroni, con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con i recensori del Cineforum Tecnico Scientifico che realizzano recensioni cinematografiche non solo per tutti noi, con il prof Locatelli che gestisce questo club particolare.
1: Paolo Titta ci parla di un attore italiano molto attento alla formazione professionale, cui dedica moltissimo tempo.
2: Sì.
1: Stefano ai corsi. Bravo, guarda che non bisogna mai darsi per scontati.
2: Il talento di un attore si capisce già dal cognome, certo.
1: Vedi, sì, dall'impegno anche. Passiamo a Maurino.
2: Maurino, sì.
1: Che invece ci segnala i consanguinei dell'uomo invisibile, i trasparenti.
2: Molto bene.
1: Guardate che è...
2: Questa è... Era veramente...
1: Io ve le tiro lì come se fosse cicorio, ma alcuni sono gioiellini.
2: Sì, assolutamente, siamo d'accordo.
1: E chiudiamo con Malcolm X.
2: Sì, dobbiamo temere?
1: No, assolutamente.
2: Il terribile duo, ho capito, ma il terribile duo.
1: Più, insomma,
2: soft.
1: Soft, bravo.
2: Molto
1: prima
2: bene.
1: Ha fatto cantare tutta Napoli.
2: Sì.
1: E ora si prende cura delle spiagge di Posillipo.
2: Davvero?
1: Bagnino d'angelo.
2: Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli con un jeans e una maglietta fa le cose per bene.
3: Belli Svegli. Disco Radio.

0: Il disco era quello di Dinorro e Gigi Dag, si chiamava In My Mind sul Disco Radio, mentre possiamo ricordare a tutti il nostro numero, che vale anche per dei saluti semplicemente, il 393-800-3000 è sempre a vostra disposizione.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
12: Ci sono

0: Devotion, My Sweetest Emotion. Il disco era quello di Joey Corey e Ra su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche il meglio di Belli Svegli. Giovedì, giornata di rime, quelle istantanee realizzate dal nostro poeta indesiderato, e cioè Spam, che vengono richieste attraverso un messaggio al 393 800 3000. Questa volta la richiesta è quella di Francesco per il suo cane Viola.
1: Allora, Francesco, per Viola, tra parentesi cane,
2: grazie,
1: che fa la pipì in casa anche se l'hai portata a spasso 5 minuti prima.
2: Ecco, grazie che hai scritto cane, perché
0: io... Viola poteva essere anche un nome umano.
2: Che carino che, nonostante l'incontinenza della moglie, lui la porti in giro a farla.
0: Allora, abbiamo preparato una canzone per te che adesso ti facciamo sentire, Francesco, così poi ci dirai se ti è piaciuta
2: che
0: o meno.
2: Che razza è Viola, per capire?
3: È un bulldog francese.
2: Ah, ok.
0: Un po' meno.
2: No, dunque, sono proprio loro.
3: È presente. Sono loro.
2: Sì.
0: No, perché io ne conosco uno che è un po' meno.
2: E siete che s'allena.
3: Il mio no.
0: Allora, la canzone che abbiamo realizzato è questa qui. Sentiamo.
2: Quella.
4: Io sono

0: ce n'è.
1: Immagino che
2: Viola, Viola, Viola, mi hai bagnato la suola.
1: Certo. Che tu però che ci cammini dentro.
2: Viola, Viola, Viola, mi hai bagnato la suola.
0: Beh, dai, dai, secondo me non è affatto male. Non so se a Francesco è piaciuta la canzone per Viola.
3: Molto, molto. Sarà la, la sua suoneria.
1: Sì, giusto. Quando ti chiama al telefono, parte esatto. Lei.
4: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai in fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
5: Allora mandiamo un po' di saluti, questa volta fino a Torino, da dove ci ascolta Alfonso. Grazie per essere con noi. C'è anche Andrea, che invece è sintonizzato dalla Bovisa mentre fa i suoi allenamenti anche nel corso di questa domenica mattina. Si riparte da Zerbe e Rita Ora.

Sono già le 9. E allora, ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentiamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata, sabato e domenica. Nella prima parte ci trovate anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, che invece in diretta potete sentire ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Ma intanto abbiamo preparato la nuova canzone di Madonna, si chiama Danceteria.

si chiama Dance Theria, il disco è quello nuovo di Madonna su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Un sacco di canzoni da sentire senza interruzioni per tutta la giornata. Si continua subito con Alok e Khalid, c'è Dive Into Me.

0: nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove tra poco sta per arrivare anche una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo e che abbiamo già scelto dal 1996.
1: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino, con gli sconti Brico Ok, la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
12: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
13: Outfit estivi a prezzi incredibili?
14: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
13: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
14: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
13: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo. Conviene per davvero.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
22: Disco Radio.
0: E allora è già il momento di sentire un po' di dance storica, per cui torniamo indietro nel tempo per suonarne una da

0: anche il meglio della settimana di Belli Svegli, che sentite in pillole proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica. Allora, all'interno di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, c'è anche una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, ai quali chiediamo di inviarci colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di qual è lo strumento che avete preferito questa settimana.
1: La trombetta!
0: Oh mio Dio! È proprio nel piazzale, tra l'altro, senti
1: sì.
0: Lego.
1: Sì. Allora, mettevi comodi. Ah, è lunga? Perfetta!
0: È quella melodica, tra l'altro.
1: C'è anche il riverbero, ma è meraviglioso, ragazzi. Anche un po' natalizio, se vuoi.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, vabbè, io la voglio sentire tutta.
0: Vabbè, mettiamoci comodi.
1: Vai.
0: Oh. Sì. Proprio fino in fondo, è tutto.
2: Ciao Stefano da Uggiate Corrado.
1: Bravo Stefano!
0: Bravo Stefano! Stefano, per Stefano, cosa?
1: Ti
0: cosa?
1: Dico una cosa, domani chiederò la cornamusa. Te lo dici come
0: aiuto,
1: vedi
0: aiuto. Pronto.
3: Buongiorno. Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
0: Sì.
1: Ma sì,
3: fa
1: sì.
3: Un po' così.
1: Sentiamo. Non è vero, ma non fa mai così l'arpa.
4: È difficile farla con la bocca, però.
0: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di Belli Svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
1: Mi prego, me la fai risentire.
0: Sì,
1: prego.
0: Sì, sì, merita.
3: Buongiorno.
0: Sì.
3: Buongiorno. Ho rotto la trombetta
0: e
3: ho qui in macchina un'arpa.
0: Con tutta calma. Chi non si porta un'arpa in macchina?
1: Oh. Con il telefono in bocca.
0: Potevi togliere il telefono completamente in bocca.
1: Di tutta la cultura celtica.
4: Ma poi
1: morta
4: io
1: in un
4: me
1: messaggio.
4: Lo immagino che comunque con le dita la fa.
1: Certo,
0: cioè,
1: ovviamente.
0: Sì, fa, sì,
4: fa
0: sì,
4: l'air
0: certo.
4: Arp.
0: Guarda, ma no, veramente non potevamo rimanere più stupiti?
1: Ragazzi, che meraviglia l'arpa. Belli Svegli. Disco Radio.

0: Il 2016 su Disco Radio, una decina d'anni fa, suonavamo appunto questa canzone di Luca Asgram nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sono pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 34 gradi. Vi anticipo che con l'avvio della nuova settimana rimonterà l'anticiclone di matrice subtropicale con calde d'afa intensi sia di giorno ma anche di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: Unlimited con Limits, La Testa Gira, Fred De Palma, Nitted e Mischilla, LMFAO dal 2011 con Party Rock Anthem, subito Medusa e Don't Wanna Go Home.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.

0: Era il 1993, c'erano anche i Two Unlimited, No Limits, dopo Fred De Palma, Anita De Mischilla, gli LMFAO, Medusa ed Henry Camamille. Ne abbiamo suonate addirittura 4 senza interruzioni nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend di domenica. Ancora buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è anche il meglio di Belli Svegli. Ci sentiamo in effetti ogni mattina da lunedì al venerdì proprio con il Morning Show di Disco Radio, dove c'è anche Omar Fantini, dove c'è Marco in redazione, dove c'è una parentesi dedicata ai più piccoli, il club dei baby svegli, dove spesso il nostro Omariolino si dedica alle curiosità dal mondo.
1: Forse lo sapevate, ma andiamo sul concreto qua.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Il wifi,
0: eh?
1: Può essere utilizzato per vedere attraverso i muri.
0: Davvero?
1: Sì, l'intelligenza artificiale, meglio l'Artificial Intelligence Lab,
0: sì?
1: Ha progettato uno strumento che permette di vedere attraverso le pareti sfruttando le onde wifi come sonar.
0: Sì.
1: Cioè, io non riesco nemmeno a vedere un film su Netflix senza che si pianti 8 volte. Sti qua vedono attraverso i muri. Me lo sistemate il modem o no?
0: Non ti arrabbiare, Mariolino.
1: Scusa, fa caldo. Ne ho un'altra.
0: Dai, sentiamo, sentiamo.
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: Sì?
1: Il bucaneve...
0: Il buca... Aspetta, il biscotto il o il fiore?
1: Il bucaneve, fammi finire che te lo dico io. È scritto. Il bucaneve... È un fiore che simboleggia vita e speranza. Vedi, ansia, aspetta un secondo. Sono come quelli che all'inizio del film. Ma chi è? Scusa, chi è che l'ha ucciso? Ma aspetta, ho fatto il film per dircelo! Ma porca miseria. Il bucaneve è un fiore che simboleggia vita e speranza e okay. Si regala per le nascite,
0: sì.
1: Nuovi propositi e sì. Cambiamenti.
0: Sì.
1: Invece, per quelli che ti parcheggiano la macchina dietro la tua, esiste il bucagomme.
0: No!
1: Sì. Io vi do le informazioni, poi usatele voi come meglio credete.
0: No, ma è giusto, è giusto. Anzi,
1: vedi tu, zio Fabri.
0: Anzi, guarda, grazie Omariolino per la rubrica delle curiosità dal mondo, che magari ritroveremo anche nei prossimi giorni, va bene?
1: Ah sì?
0: È possibile.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. My love is what you're...

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Allora, mandiamo un po' di saluti anche ad Alfredo, che in questa domenica mattina sta lavorando. E vabbè, a volte capita di avere questi turni per cui siamo costretti a sentire la sveglia anche di domenica. Intanto arriva la prossima, Robin Schulz, Barbs con Better Times.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Dimmi back.
1: Che poi anche il titolo della canzone che abbiamo sentito per chiudere la prima parte del nostro appuntamento, Shawn Mendes su Disco Radio. Arriva anche la Vale per il resto della mattinata. Io invece sono Fabrizio Sironi. Se volete, ci sentiamo come sempre domattina, lunedì, a partire dalle 6.
2: Disco Radio.
3: From Disco to Disco Weekend.
4: Ci siamo, Fabrile 10, un minuto.
2: Disco.
4: Inizia da qui la nostra domenica mattina insieme. Buona domenica a questo punto a quelli che accendono la radio su Disco Radio in questo istante, a quelli che ci sono già un po'. Fammi ringraziare immediatamente quelli che ieri sera ad Inzago c'erano per il Super Disco Radio Party. È stata una serata incredibile. Grazie davvero a tutti quelli che sono stati lì con noi a ballare sotto la console. Pronti a partire a questo punto con la novità, Alan Walker, Ava Max, la sua voce c'è Fate.

Fallon con Fate, 5 minuti dopo le 10, così la novità apre le nostre 4 ore insieme. Questo è il tempo che condividiamo come sempre nel fine settimana, per cui un sacco di spazio anche per voi. Segnatevi il nostro numero 393 800 3000, vi serve per arrivare fino ai nostri microfoni per raccontarci come sta andando questo fine settimana. Messaggi, WhatsApp, oppure ancora meglio, io ve lo dico sempre, note audio, così almeno vi mettiamo in diretta alla radio. Adesso c'è Tocca Tocca

0: Cruz su Disco Radio, 10:14 minuti, tra poco la storia del ritmo dal 99.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
2: Suzuki.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro.

0: Piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a 1200 euro di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
9: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
10: Disco Radio. La nostra domenica insieme, benvenuti su Disco Radio. Troviamo tempo e spazio anche per la storia del ritmo, un disco dance dal 1999. Adesso Moloco, questa Sing It Back.
11: Rhythmic History.

0: Abbiamo scelto Selena Gomez insieme a Marshmello su Disco Radio 10 e 32 minuti. Tra poco torna il From Disco to Disco, 4 senza interruzione.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Le 10.34 su Disco Radio, la nostra domenica insieme, praticamente la seconda settimana di luglio. Ci siamo entrati, tempo di vacanze, di ferie per molti, mare e montagna scelti in questo fine settimana. Adesso la musica Tiesto, c'è Red Light.

0: Abbiamo scelto Shades of Blue, John Summit, su Disco Radio, 10:46 minuti. Secondo voi quali sono le caratteristiche di una donna che piacciono in particolar modo agli uomini? Secondo una recente ricerca, l'attenzione degli uomini viene riportata su un punto focale, che è il sorriso. Proprio al primo posto c'è il sorriso, che resta il biglietto da visita più potente per il 60% degli uomini e il 70% delle donne. È un elemento fondamentale, in particolare l'attenzione si concentra sui denti. Un sorriso amichevole e curato può affascinare molti altri dettagli. More verso bionde, anche questa cosa, lo studio prende in considerazione il colore dei capelli, sfatando qualche vecchio cliché, dai, va detto. Donne more risultano tendenzialmente più apprezzate rispetto alle bionde, con una preferenza del 40% contro un 15%. Ragazzi, parecchia roba. Tra gli elementi che colpiscono di più ci sono anche gli occhi, ovviamente. Le donne con gli occhi castani ricevono più messaggi, secondo lo studio. La maggior parte degli uomini preferisce i toni scuri, sfatando così il mito degli occhi azzurri, no? Attenzione all'altezza, c'è spazio anche per quella. Gli uomini sembrano preferire una statura media, compresa tra 1,60 m e 1,68 cm. Molti ammettono infatti di sentirsi un po' a disagio se la partner è alta quanto loro o di più. Altro aspetto osservato è la cura delle mani. A quanto pare lo sguardo cade spesso, no? Sulle unghie, quando sono pulite e ben curate, trasmettono attenzione ai dettagli, mentre una scarsa cura può dare un'impressione negativa legata all'igiene personale. Arriviamo alla corporatura, anche in questo caso sembra vincere l'equilibrio, ragazzi. Le donne con una corporatura considerata media sono le più ricercate e sono le più apprezzate dagli uomini, perché dichiarano di preferire una via di mezzo. Qui non stiamo parlando di canoni estetici, stiamo parlando semplicemente della preferenza secondo un sondaggio degli uomini. Detto che tutte le donne sono belle a modo loro, con le loro particolarità, cosa vi colpisce in particolare di una donna? A questo punto mi rivolgo a voi, 393 800 3000, vi aspetto alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su Denicar.it.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: 10 minuti alle 11, stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme. Benvenuti su Disco Radio, buona domenica 12 luglio. Dove siete, dove ve la passate questo weekend? 393 800 3000. Adesso la prossima, abbiamo scelto Dracula.
13: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E già, arriviamo puntuali alle 11 del mattino. Dove siete? Chi siete? Che fate là fuori? Le 11 precise.
1: Disco Radio.
0: Domenica calda, direi caldissima, almeno qui su Milano. Tante le cose da fare, tanti quelli che si spostano per raggiungere un po' di fresco, che sia mare e montagna. Noi ci siamo ad accompagnarvi con la nostra musica. C'è il From Disco to Disco Weekend. Guardale lì che arrivano le foto di quelli che sono in giro. Il nostro paradiso privato arriva adesso da Mauro ed Elena. Una foto direttamente da Asti. Voi dove siete invece? Fatecelo sapere, vi aspettiamo qui. Il nuovo di Axwell.

Whatever Turns You On, la novità di Axwell. 4 minuti dopo le 11, così apriamo la nostra seconda ora insieme. Buona domenica. Se volete votare la nostra musica, potete farlo in questo fine settimana dove magari avete più tempo, facendolo semplicemente entrando nel sito discoradio.it. Potete scegliere e votare la vostra musica preferita e ogni settimana, con un po' di fortuna, portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, anche nel fine settimana la nostra super disco radio bag. 393 800 3000 invece il nostro numero. C'è chi è a Onno sul ramo di Lecco, Max e Monica ci mandano una foto. Belli voi che là fuori vi divertite, continuate a mandarci i vostri messaggi, tra poco vi leggiamo. Adesso Felicia My System. Disco

0: alla storia del ritmo, un disco dance storico dal 1995, già pronto lì per voi, giovanotti.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK. Più vicino a te.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autori Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
19: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
20: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
21: Siete voi, il Moulin Rouge!
22: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi

0: Loco Loco, anche Gordo su Disco Radio, 11:33 minuti. Vi tiriamo in mezzo per chiedervi, secondo voi, qual è il luogo dove più facilmente può nascere una storia d'amore? Il bar, la discoteca, il luogo di lavoro? Insomma, fate voi. 393-800-3000, tra poco ne parliamo insieme. State lì, ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica! Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biantrate Vicolungo. Are you
6: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Alle 11:34 voi protagonisti alla radio vi stiamo chiedendo qual è secondo voi il luogo dove è più probabile fare conoscenze e dove è più probabile che scoppi l'amore. 393-800-3000, Bebe Rexha, David Guetta, adesso Sad Girl.
7: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Abbiamo scelto Obsession su Disco Radio dal 1997, così chiudiamo il giro delle quattro senza interruzioni. Una decina di minuti, dai, o poco più, a mezzogiorno. Si stava parlando di luoghi in cui più facilmente può sbocciare l'amore. Per molti è il luogo dell'aperitivo, magari a fine lavoro. C'è chi riesce a trovare e fare più conoscenza invece negli ambienti come la discoteca, i pub, insomma, comunque la sera. L'ambiente di lavoro molto gettonato, fatto sta che pare che l'amore si trovi al supermercato. Avete capito bene. A Milano c'era la leggenda, non so se ricordate, quella metropolitana dell'ananas nel carrello dell'Esselunga di Viale Papignano, mentre in Finlandia, pensate, si sono inventati il cestino rosa per i single. In una fase, no, dove le app di incontri non vanno quasi più, molti preferiscono tornare ai cari vecchi incontri dal vivo, meglio se veicolati da un video virale sui social. Si tratta di un modo alternativo e neanche troppo invadente per conoscere persone single. La regola presuppone che si scelga di fare la spesa al supermercato con un cestino rosa invece di un cestino nero o grigio, per comunicare agli altri clienti del negozio che si è favorevoli a chiacchierare, semplicemente a conoscere nuove persone. A lanciare questa curiosa tendenza sono stati alcuni supermercati locali. Dietro questa iniziativa ci sono spesso insomma delle azioni pubblicitarie, ovviamente, ma questa cosa del carrello rosa ha fatto sì che in poche ore all'interno di questi supermercati, insomma, le persone cominciassero a comunicare, un ritorno in qualche modo ai vecchi appuntamenti, no? A quando Instagram, Facebook o comunque le app di incontri non esistevano. Che pensate voi? Ancora il vecchio appuntamento, quello davanti a un caffè in un bar, può essere occasione per conoscere qualcuno, oppure siete tra quelli che utilizzano quotidianamente i social? 393 800 3000, vi aspettiamo qui alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
7: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
8: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
7: EMC,
8: SUV, van e fuoristrada.
7: Photon,
8: i solidi pick-up.
7: Maxus,
8: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
7: Shangan,
8: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
9: Una decina di minuti e poi sarà mezzogiorno, a metà del nostro appuntamento come sempre con il From Disco to Disco Weekend, 4 ore fino alle 2 del pomeriggio. 393 800 3000 per i vostri messaggi, raccontateci il vostro weekend, adesso Release the Pressure.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

L'ultima che suoniamo per questa mattinata insieme è quella di Prospa, si chiama Free Your Mind, ci porta a chiudere così le nostre due ore di questa mattina, From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione fino alle 21 questa sera. Adesso mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. Da qui apriamo dunque la nostra terza con la prossima novità, Jubel, c'è Ocean House.

le novità di questa settimana su Disco Radio suona anche questa di Jubel Ocean House, 3 minuti dopo mezzogiorno, così diamo il calcio d'inizio al nostro pomeriggio insieme, pomeriggio di cose belle da fare, perlomeno per quelli che si godono il relax del weekend. Non mi dimentico, come sempre, anche di tutti quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, quindi un super abbraccio anche a quelli che lavorano in questo pomeriggio caldo di domenica 12 luglio insieme a noi, con la nostra musica che fa da sottofondo alle vostre cose belle, che se volete potete raccontarci al 393 800 3000 adesso.

0: È quella lì, 2012, Gustavo Lima, era Ballada su Disco Radio. Invece tra pochissimo torniamo indietro nel tempo, è già pronto un disco dance storico dal passato. 2003 vi dice qualcosa? State lì.
1: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow!

0: con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
1: Autorigoldi!
0: A Milano dal 1906.
2: Discoradio. Ogni ora su Discoradio c'è sempre l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce l'andiamo a prendere dal passato. E poi l'extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso un salto nel 2003.
3: Rhythmic History.

0: Disco Radio e le Cibo, 12 e 34 minuti, tempo di vacanze. Ragazzi, l'Italia su tutte è la scelta più gettonata dagli italiani, per l'appunto, che hanno deciso di restare nel nostro bel paese. Voi siete tra quelli che andranno in giro per l'Europa e per il mondo, oppure resteranno in Italia? Fatecelo sapere.
1: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
2: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Bicolungo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Bring it back.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Gli italiani scelgono di rimanere in Italia per le vacanze estive. In testa c'è Puglia, Sicilia, insieme alla Sardegna. Voi dove ve ne andate? Al 393-800-3000. Tra poco ne parliamo insieme. Luis Capaldi, subito, Samuel, You Lost.
7: From disco to disco weekend.

0: Garden Game, Andrea Bocelli, suoni di David Guetta. Chiuderei il giro delle 4 senza interruzione con What's Up, Provide For You Someone You Loved, quella di Capaldi, con cui abbiamo iniziato il From Disco to Disco anche nel weekend. 10 minuti prima delle 13 si parla inevitabilmente in questo periodo di vacanze. Gli italiani restano in Italia, scelgono di rimanere nel nostro bel paese per le vacanze estive. In testa tra le più gettonate regioni c'è la Puglia insieme alla Sicilia e la Sardegna. Mare, montagna, città d'arte, l'Italia si sa offre ovviamente tutto questo e molto di più, non è un caso allora se la maggior parte di noi preferisce trascorrere vacanze estive nel nostro paese senza andare altrove. 58% si concentra sulle destinazioni nazionali con il sud in testa, mentre il restante 42% guarda, butta l'occhio all'estero. A metterlo in evidenza è un'analisi di un tour operator specializzato in vacanze di gruppo, dove viene fuori che la meta più ambita è proprio la Puglia, con il Salento a farla da padrone, che conquista il primo posto tra le singole destinazioni italiane, seguite subito dopo, come dicevamo poc'anzi, da Sicilia e Sardegna. Anche all'estero trainano le mete che hanno a che fare con il mare. A dominare la classifica internazionale quest'anno è la Grecia, ma l'Albania ha una forte crescita, stimata il 18% in più rispetto al 2025. Quindi l'arcipelago greco conquista il primo posto sicuramente perché ha un'attrattività locale molto bella, insomma, che ha molto a che fare con l'Italia. Si mangia bene e poi spettacolare. La seconda è la Spagna, poi ecco che arriva l'Albania, terza per quel che riguarda le preferenze internazionali. Rimaniamo in Italia, è vero, ma ancora piace la Croazia, ad esempio l'Egitto, quindi queste sono le mete che verranno prese letteralmente d'assalto quest'estate. Detto che la Riviera Romagnola quest'anno sta andando alla grande, specialmente per quelli che si concedono magari un weekend, magari proprio questo, e magari prossimi, perché ci trovate là anche quest'anno, fine settimana da passare con noi col disco Radio Party. Poi nel corso delle prossime settimane vi aggiorniamo su tutto. Intanto al 393 800 3000, diteci dove avete deciso di passare le vostre vacanze estive.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Ancora una manciata di minuti, poi chiudiamo questa terza ora insieme. Ce n'è un'altra a nostra disposizione, come sempre vi accompagno fino alle 2 del pomeriggio. Sono Valentina Guidi, la meta delle vostre vacanze 2026. Qual è? Anche voi rimanete in Italia. Adesso Anima, c'è Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Rihanna, Rude Boy su Disco Radio 2010. Siamo arrivati fino a lì, l'ultimo disco che abbiamo scelto per questa terza ora insieme. Ce n'è un'altra da condividere come sempre fino alle 2. Siamo insieme, sono Valentina Guidi. Voi dove state andando? 393-800-3000. Ci siamo? Puntuali? Eh beh, quasi, dai. Le 13 di questa domenica pomeriggio insieme.

Un minuto così diamo il calcio d'inizio alla nostra ultima ora insieme, ragazzi. Buon pomeriggio a questo punto a quelli che magari sono in ritardo e quindi insomma se hanno tirato tardi ieri sera, questo è orario perfetto per l'aperitivo. E poi ci sono quelli tradizionalisti, ci sta il pranzo della domenica in famiglia, per alcuni è intoccabile. E poi ci sono quelli che si godono il sole, il mare, l'ombrellone, magari orario questo in cui si sta sotto, no? Non si prende il sole a picco delle 13, buona domenica a tutti quelli che ci sono. Vi accompagniamo con la prossima, anche c'è Dive Into Me.

0: su Disco Radio alle 13:10 della nostra domenica insieme. Anche in quest'ora ci dedichiamo alla storia del ritmo. Un disco dance storico lo scegliamo ogni ora dal passato. Tra pochissimo sarà 1998. Cominciate a pensare a cosa stavate facendo proprio in quell'anno.
1: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
2: Di non dire irripetibile!
1: E soprattutto di non dire
3: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
5: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
5: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
7: Ambù, mi piaci tu.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato!
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
11: Brico Cay, okay, più vicino a te.
12: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
17: Outfit estivi a prezzi incredibili?
18: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
17: È il momento

0: siamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
2: Coraggio. Gli amanti della dance storica lo sanno, c'è un appuntamento tutte le sere, 60 minuti in quel caso, extended version del Rhythmic History dedicato al meglio della storia del ritmo. Adesso DJ Dado dal 98.

0: 16:33 minuti, una mezz'oretta ancora insieme, tra poco ne arrivano 4 senza interruzione, non muovetevi da lì.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

0: 92.
1: Vi accompagniamo anche in questa domenica pomeriggio con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend, la nostra domenica che continua così, ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione. Ripartiamo dai Medusa, c'è Don't Wanna Go Home.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Vamos a bailar 2000, in quel caso Paola e Chiara, We Are Free, Barbra Streisand, Daxos, nel 2010 abbiamo fatto un salto fino a lì, insieme a Don't Wanna Go Home in Medusa, così si chiude il giro delle 4 senza interruzione in questa domenica pomeriggio praticamente appena iniziata, ancora una decina di minuti insieme, tra poco invece inizia ufficialmente la terza parte del From Disco to Disco Weekend con Roby Mistretta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
7: Ancora una decina di minuti insieme, buona domenica e benvenuti a quelli che la radio l'accendono adesso, il nostro 12 luglio, anzi il vostro, che state facendo là fuori, 393-800-3000, adesso Kungs, abbiamo scelto anche questa, Getaway.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Friday Night, Burakieter su Disco Radio, l'ultimo disco che suoniamo, quello che ci accompagna puntualissimi fino alle 2 del pomeriggio. Da qui parte la terza parte con il gioco di parole.
1: È iniziata sì. Adesso
0: del nostro Roby Mistretta. Ciao Roby.
1: Buongiorno Vale, sei straordinario da questo momento, te lo dico, perché è iniziata la terza parte.
0: Sono soldi che ti detrarranno dalla busta paga.
1: Cioè scusi, tolgono a me per dargli a te.
0: Ovvio.
1: Aspetta, ma avanti tu, io non parlo.
0: Certamente.
1: Parlo dopo, ciao.
0: Sono tuoi, dai.
1: Le 2:01.
2: Disco
0: Stavamo parlando di gallerie fotografiche degli smartphone, letteralmente invase da foto quasi tutte uguali.
1: Sì, ma
0: quelle di Roby Mistretta.
1: La mia galleria fotografica è cambiata drasticamente da quando i bambini. E non tanto per le foto ai bambini, ma per dei momenti particolari.
0: Che vanno immortalati, ovviamente. Non vi diremo altro, perché alla radio non si può.
1: Credo che in tanti si trovino nella stessa situazione. Sì. Secondo me, se ci siete, avete capito di cosa sto parlando. Ciao Vale, ciao Madonna, buon weekend.
0: Ciao.

aperto con Madonna Danceteria, che sembra quasi un negozio che vende dance. Abbiamo aperto la danceteria, amici, da qui fino alle 18. Siete come ciò a tutti, buona domenica, come la passate, come la trascorrete? Dai, iniziate a raccontarcelo, 3938103000, adesso Rockabye.

0: pochissimo arriva una chicca con il nostro appuntamento, quello che della storia del ritmo, il Rhythmic History ci riporterà nel 2004.
1: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Antina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su Suzuki.it.
4: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, vane fuoristrada,
10: Foton,
11: i solidi pick-up,
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Ci hanno detto di non dire
15: offerta pazzesca!
16: Di non dire irripetibile!
14: E soprattutto di non dire
15: incredibile!
16: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
14: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
16: Incredibile!
14: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
17: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
18: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le opportunità.

0: radio.
1: In generale le canzoni, in particolare il Rhythmic History, sblocca ricordi. A me questo ricorda la vacanza a Riccione del 2004. Quindi sul volume LMC YouTube.
0: Rhythmic History.

0: programmi per la vostra domenica pomeriggio? Dai, raccontateceli al 3938 103.000.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. Se non sapete cosa fare questo e i prossimi weekend, sappiate che vicino a noi ci sono delle mete pazzesche, tra poco 5 mete sorprendenti, così a uno schiocco di dita. Intanto su Disco Radio altre hit, le più ritmate della città, ciao le Black.
10: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: qui per accompagnarvi in questo weekend, in questa domenica pomeriggio fino alle 18. Spesso insieme parliamo di eventi, cose da fare il weekend, ma in questo momento parliamo di mete da raggiungere anche solo per un weekend, per staccare la testa, ricaricare l'energia o vedere anche qualcosa di bello abbastanza vicino a noi, perché a poche ore, minuti, ore, mettiamola così, dipende da dove vi trovate, comunque da Brescia a Milano ci sono delle fantastiche località che ci regalano veramente mondi, che ci fanno così vivere momenti per diversi, per staccare la testa, per ricaricarci, per ricaricare l'energia. Dove si trovano? Vabbè, Trento non è lontanissimo comunque da Brescia o da Milano, lì c'è il Lago Azzurro e il borgo medievale di Tenno. Tenno famoso soprattutto per il suo lago, per le sue sfumature, spesso ho visto questi colori sui social, perché no? Perché non prendere la macchina, farsi un'oretta e mezza, magari anche due, certo, non è dietro l'angolo, però ci si goda un panorama fantastico. Il labirinto dell'Amazzone fontanellato, qua siamo a Parma per passare magari anche un bel momento con i bambini, poi i colli bolognesi, anche lì c'è da fare un pochino più di strada, però parti presto al mattino e quando arrivi mangi anche da Dio, cioè lì fai una domenica pazzesca. Santuario della Madonna della Corona è l'alto versante del Garda, molto gettonato anche per quelli che amano la bicicletta e le attività all'aperto. C'è anche Trieste segreta tra caffè storici e castelli sul mare, ecco lì magari ci si prendono un paio di giorni, un weekend intero da vivere proprio per staccare e ricaricarsi. E poi dicevamo anche il Lago Azzurro e il borgo medievale, ritorniamo a Tenno perché lì ne ha veramente da regalare. Ma tu quando vuoi staccare la testa dove vai? Qual è il tuo posto del cuore? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Saluto Stella, Fra, che stanno veramente staccando la testa in questa domenica pomeriggio. Mandano anche le foto al 393

ce li state raccontando. Intanto siamo arrivati alle 3 in punto. Buon weekend, buona domenica pomeriggio, siete con me, Roby Mistretta, fino alle 18. C'è chi dice al 393-800-3000, il mio posto del cuore è la Sardegna. Certo, non è dietro l'angolo, non posso raggiungerlo tutti i weekend, però mi accontento anche di passare una bella domenica tranquilla sul Montisola. Anche quello è uno spettacolo, e anche questa domenica è lì, e sempre grazie a Disco Radio, ma grazie a voi di esserci, siete sempre in tanti con noi e noi accompagniamo voi, voi accompagnate noi in questo weekend. E quindi adesso cosa, come lo facciamo? Con una bella novità, c'è Alan Walker.

0: riusciamo sempre a stare bene qualsiasi giorno del momento e qualsiasi momento del giorno e della notte, in particolar modo al weekend, con tutte le nostre hit, le più ritmate della città. Tra pochissimo anche un bel viaggio nel 98.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
4: Fatica zero.
5: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok. Più vicino a te.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
10: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada.
16: Photon,
17: i solidi pick-up.
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
21: Disco Radio.
0: È arrivato il momento happy di questa domenica pomeriggio. Se potete dateci dentro, ballate, divertitevi come se non ci fosse un domani. Dal 98 tornano i Cartoons.

0: quello di Max Pezzali. Allora l'avevamo detto, dai, domani facci sapere com'è andata, dato che era il tuo primo concerto. E quindi aggiornamento, eccola.
1: Ciao Disco Radio, sono Safa da Novara.
0: Ciao.
1: Eccomi qua, sono quella che ieri è andata per la prima volta al suo concerto.
0: Ricordiamo benissimo.
1: Niente che dire, è stato bellissimo, veramente veramente stupendo. E non ho mai visto un
0: Max Pezzali,
1: così tanta gente tutta insieme, ed è stato meraviglioso.
0: Immagino.
1: Anche perché ero in compagnia della mia amica Tinu, che per la prima volta lei ha guidato in autostrada per portarmi al concerto.
0: Ecco, serata di prime volte.
1: È stato veramente bello, un bacione grande grande.
0: Bello, siamo contenti che tu ti sia divertita. Era quasi di, fammelo passare, scontato, con Max Pezzali, mitico, unico. Però adesso immagino, Safa, che presa benissimo da oggi Ticket One, e compra i biglietti di qualsiasi concerto. Ti mando un abbraccio.
2: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Bicolungo.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Abbiamo appena sentito Safa, che ieri sera al suo primo concerto si è divertito un sacco. Ma ci sono persone in giro per il mondo che pagano altre persone per andare ai concerti al loro posto, per fare una cosa in particolare. Incredibile, mondo al contrario. E tra poco scopriamo cos'è questa cosa.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: con Gaia dal 2000 su Disco Radio Never Meet. Io sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi fino alle 18 in questa che è la terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Tante le cose da fare là fuori, le state facendo, me le state raccontando al 393 800 3000. Ma dicevamo prima, ci sono delle persone che pagano altre persone per fare cose che, diciamo, non hanno molta voglia di fare. Ma è così bello andare ai concerti, perché devi pagare una persona per andare al concerto al posto tuo, e c'è una motivazione, è pazzesca. Dicevamo, il mondo al contrario, veramente ogni giorno ne sentiamo una peggio dell'altra, e adesso ci sono persone che di lavoro si fanno pagare per andare ai concerti al posto di altre persone. Il motivo è solo uno: per far vedere che ci sei, per mettere le foto su Instagram. In sostanza esistono dei siti dove paghi delle persone che vanno ai concerti al tuo posto, in tempo reale ti mandano le storie, ti mandano delle foto in modo che tu possa postarle per far finta di esserci. E questa è una sorta di FOMO al contrario, avete presente la FOMO, la paura di non esserci? Ecco, qua ci devi essere a tutti i costi, e quindi cosa succede? Pur di far vedere che sei ad un concerto, ma magari non hai voglia di andare perché adesso fa caldo, ci sono altre persone, parcheggi, paghi il biglietto a questa persona, va, si gode il concerto, ti manda le foto e tu le posti. Diceva, mondo al contrario questo, ma non è l'unico caso, perché in Giappone c'è proprio un sito specializzato in persone che fanno cose al tuo posto, tipo cose sgradevoli. C'è la fila alle poste, ecco, vanno, ti tengono il posto e quando arriva il tuo momento si presentano, arrivano lì e fanno l'operazione, pazzesco. Voi cos'è? Per cosa paghereste una persona? Cioè, non cosa scontate, tipo, no, la mando al lavoro al mio posto, no, altre cose, quella cosa che non vi piace fare, tipo la coda alle poste, non lo so, queste cose, voi per cosa paghereste una persona?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Quasi quasi mi faccio pagare.

fine ci ha portato alle 4 in punto. Abbiamo chiuso un'ora con i Major Lazer, apriamo un'altra, la terza che passiamo insieme in questo, questa domenica pomeriggio. Sono fissato con il sabato, probabilmente ho qualcosa da recuperare da ieri, sì, magari qualcosa, magari anche qualcuno di voi, quelli che hanno fatto serata, magari siete stati con noi al disco Radio Party, vi siete svegliati un po' così, ma allora facciamo una cosa, diamo la carica giusta a questa domenica pomeriggio con una bella novità, quella delle 4 firmata Axwell.

domenica, sono Roby Mistretta. La cosa che devo recuperare da ieri, ovvero da sabato, è chiedere scusa agli amici norvegesi, perché ieri abbiamo parlato di Aland, della sua canzone che sta spopolando su YouTube, e lì mi sono anche lasciato andare. Ho detto, ma secondo me la Norvegia così arriva in finale, sta giocando molto bene. Ecco, ho portato una sfiga tremenda, è uscita ai quarti ieri contro l'Inghilterra alle 17. Oggi c'è anche in campo Sinner per la finale a Wimbledon. Ecco, su quella non do pronostici, sto zitto. Discord.

0: poi precisamente nel 92.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Antina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo, conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
17: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denicar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
17: i solidi pick-up.
18: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
19: Disco Radio.
0: Ci sono suoni che caratterizzano non solo un genere ma anche un anno in particolare. Adesso il Rhythmic History ci riporta nel 1992. Alzate il volume, Black Machine c'è, AUG.
19: Rhythmic History.

0: The Floor, Gelo, Jennifer Lopez, Pitbull dal 2011, tornati su Disco Radio con un po' di lambada e così ci fanno ballare in questa domenica pomeriggio all'interno di questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend con me, Roby Mistretta. Tra poco parliamo di numeri, con questo caldo possiamo dare anche i numeri, ma parleremo di numeri che portano sfortuna.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti da tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

numeri, altri li giocano e alcuni portano anche sfortuna. Ma noi vogliamo andare contro questa cosa. Tra poco parliamo di numeri sfortunati. Ma il tuo numero fortunato qual è? Dai, 3938 100 3000.

0: Bella canzone che ci riporta con la mente anche a qualche anno fa. Ho usato un bel campione che ci riporta tanti bei ricordi, ma attenzione ai numeri. Abbiamo detto prima, con questo caldo sicuramente in giro c'è chi dà i numeri. Magari se dà quelli giusti provate a giocarli poco, sempre moderatamente. Si sa mai che qualcosina si riesca a racimolare, ma non giocate il 4. Non giocate il numero 4, mi raccomando, perché porta sfortuna, non tanto in Italia dove i numeri sfortunati sono legati più al 17, al 13 e poi ci sono tanti altri numeri nella smorfia, soprattutto quella napoletana, i vari simboli, ma il 4 porta sfortuna in Giappone, perché si pronuncia, attenzione, shi, un po' come gli sci, quelli da mettere ai piedi, ma scritto SHI, e questa pronuncia, che spero di aver detto abbastanza bene nonostante non sappia il giapponese, cosa significa sci? Vuol dire anche morte, quindi il 4 è associato un po' a tutto quel mondo, quello della morte, quello dell'aldilà, quello che spaventa spesso e volentieri, quindi preferiscono evitare questo numero, ma non solo, diciamo, nei numeri così di per sé, ma anche proprio nei palazzi, ad esempio, tipo il quarto piano non esiste. Tu prendi l'ascensore e non puoi andare al quarto piano, lo saltano perché si dica che porti sfortuna a questo numero. Quindi fate attenzione se avete in programma un viaggio in Giappone, sappiate che là il numero 4 porta sfortuna, ma noi andiamo contro questa cosa. Quindi qual è il tuo numero fortunato? Faccelo sapere al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Fatevi avanti, non abbiate paura di dare i numeri, ma i vostri fortunati, mi raccomando, al 393 800 3000, poi magari li giochiamo, vinciamo anche qualcosa. Per Nicolas il numero fortunato è il 7, il suo giorno di nascita. E il tuo?

0: Dua Lipa, dai, abbiamo parlato di numeri, allora diamo due numeri anche su Dua Lipa, che si è sposata lo scorso 31 maggio a Londra, ma poi ha festeggiato tra il 5 e il 7 giugno a Palermo. Mica male, dai, tra poco ancora i numeri, intanto alle 5 in punto. Qualcuno se si è appena collegato qua dice: ma cosa sta facendo? Danno i numeri? Sì, perché abbiamo parlato dei numeri che portano sfortuna, in particolar modo in Giappone, dove il 4 è legato alla sfortuna semplicemente per la sua pronuncia. Si dice shi, e quindi lì shi è anche il significato di morte, e quindi lì porta un po' sfortuna. Ma il tuo numero fortunato invece qual è?
1: Sentiamo. Ciao Robby, Daniele Pascali, senatore. Il mio numero fortunato è il numero 8.
0: 8! Mettetelo, 8 ambo, perché prima abbiamo sentito un amico il 7, adesso l'8, poi magari per qualcun altro è il 9 il numero fortunato?

comando da una casetta sull'oceano grazie alla nostra applicazione. Scaricatela se dovete andare in vacanza, ci portate ovunque. Chiamavamo il numero 9 per quanto riguarda i numeri fortunati. Ecco, è arrivato Raffa da Biella, dice: il mio numero fortunato è il 9 perché sono nata il 9 luglio, quindi è compiuto gli anni da pochissimo. Ti facciamo tanti, tantissimi auguri. Quindi i vostri numeri fortunati al momento sono 7, 8, 9. Ecco, non giocateli in giro perché è una combinazione troppo difficile da far uscire. Discord.

0: fortunato e preferito è il 15. Oh, finalmente non è 7, 9, 10, ma 7, 8, 9, 10. Ma abbiamo un numero in più, il 15. Grazie Carlotta. E tra pochissimo invece i numeri ci riportano nel 1997.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Vitara Hybrid. Tua a €22,950 con €4,500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino con gli sconti Brico OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
12: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
12: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
13: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
12: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
15: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a €18,900, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
16: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
17: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
18: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
19: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, conviene per davvero.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di €19,900 con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
22: L'estate è qui e anche gli incentivi Yamaha. Fino a €1,200 di vantaggi su tutta la gamma. Vieni a scoprire le nostre proposte di pagamento EasyGo. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano.
23: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Disco Radio.
0: Questa canzone ci sblocca i ricordi del 1997, ma anche il momento gioco con Fabio Marelli. L'avete già capito tutti, adesso B1, c'è Play the Game.

0: clima per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, da segnalare su qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime via via in aumento, con calde d'afa in intensificazione e punte che a Milano e Torino saranno anche prossime ai 35 gradi. Vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ripresa anche le minime. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
10: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Tornano domani mattina i belli svegli, pronti per accompagnarvi in una nuova settimana. Ma qua siamo in una settimana che sta per terminare. Allora, cosa facciamo tra pochissimo? Quello che facciamo tutte le domeniche: recuperiamo tutte le notizie che vi siete persi negli ultimi 7 giorni.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: 65 su Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio bellissima. Quelli che non hanno età ci ha riportato nel 2003, ma io vi devo riportare a questa settimana, perché adesso dobbiamo recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi negli ultimi 7 giorni. Partiamo da Alfonso Signorini, si parla nuovamente di lui, c'è una foto sui social che dice ok, c'è ancora Signorini e c'è anche questa notizia: una pensionata gli ha inviato 1800 euro per le spese legali, dice lei. Gli dice: so che sei innocente. Adesso, signora, se proprio doveva regalare questi 1800 euro, ma potevo darle il mio IBAN. Cioè, non penso che servano a Signorini, però succede anche questo. Dopo la Regione Lazio, anche Milano ha varato un'ordinanza sindacale che richiede alle principali piattaforme di delivery di ridurre o sospendere la consegna tra le 12.30 e le 16 nelle zone più, nelle momenti più caldi della giornata. Però c'è già chi dice: ok, loro non lavorano, allora serve un piccolo sostegno economico. Staremo a vedere. Infine, l'Unione Europea contesta a Meta lo scrolling su Instagram e Facebook, ovvero continua a scorrere i video. Dicono: quella cosa infinita crea dipendenza, quindi dovete cambiarla o toglierla. Pena, multa, il 6% del fatturato globale annuo, che per Meta si aggira attorno ai 10 miliardi di euro. E tutte queste erano le notizie che probabilmente vi siete persi negli ultimi 7 giorni.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.

0: Ma va bene, anzi benissimo, spero che sia così il vostro weekend e spero che sia così anche la vostra settimana. Io sono Roby Mistretta, vi auguro un buon fine di weekend. Ci risentiamo sabato prossimo puntuali dalle 14. Da questo momento c'è Alessia Luisi, ciao!
1: Felice di essere con voi anche quest'oggi, le 18. E benvenuti da me, io sono Alessia Roisi. Continua il nostro frandisco to disco del weekend. No, perché lì fuori, ragazzi, ci sono le fiamme dell'inferno. E allora stare qui belli al fresco con voi che ci tenete compagnia con le vostre voci al 393-800-3000 e soprattutto la nostra musica, le più ritmate della città senza alcuna interruzione, al freschetto e col nuovo di Just A. Questa è Just A Little.

Si chiama Just a Little, il nuovo di Just e Samar, per novità che apre la nostra prima ora insieme all'interno del From Disco to Disco del weekend. Musica senza interruzione. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, subito Nars Barkley.

0: cosa combinate, mentre su Disco Radio suona Fisher con You Little Beauty all'interno del Fran Disco to Disco del weekend. Vi piace la nostra musica? Vi piacerà molto il prossimo Rhythmic History.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
5: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95 e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, vane fuoristrada,
12: Photon,
13: i solidi pick-up,
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Ciao Sara.
14: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
15: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
14: Wow, e i costi?
15: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio! Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
5: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
17: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
20: Suzuki.
4: Disco Radio.
0: Se amate gli anni 90, vi aspetto ogni sera alle 21 qui su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version, 60 minuti di dance storica, come questa che ci riporta nel 1994. Loro sono i LaBouche con Sweet Dreams. Rhythmic History.

0: ovvero questa è la canzone perfetta da ascoltare mentre si fa aperitivo. E allora salutiamo Martina e Francesco che ci stanno ascoltando mentre bevono uno spritz, mangiano due patatine in provincia di Lecco. 393-800-3000 per entrare in contatto con noi. Io sono Alessia Loisi, tra un attimo torna anche Nio.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo out. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Bicolungo.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Fino alle 22 insieme, io sono Alessia Luisi, questo è il From Disco to Disco del weekend, vuol dire che la nostra musica per tutto il fine settimana vi tiene compagnia. Sì, abbiamo selezionato le più ritmate della città e le ascoltiamo senza alcuna interruzione. Tra un attimo Timmy Trumpet, prima Closer.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Close.

0: Cerchiamo noi di rinfrescare questa domenica sera con la nostra musica. Calvin Harris e Jazzy di Satisfy. Subito prima la primavera di Sash. E se state qui, tra un attimo tornano gli Another, quelli di Talk to You.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Oh, non dimenticate che Disco Radio è anche in DAB, vuol dire che ci potete ascoltare sulla vostra autoradio di ultima generazione in qualità digitale in tutto il Nord Italia, non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Ascoltate Disco Radio in DAB, adesso Talk to You.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Domenica sera insieme alle 19. Continua il nostro From Disco to Disco del weekend. No, mancano 7 giorni alla finale dei campionati del mondo di calcio e ci sarà questa novità che è appunto un halftime show sul modello del Super Bowl, e tra i protagonisti sapete che ci sarà Justin Bieber, Shakira, BTS, Chris Martin con i suoi Coldplay, e ci sarà anche lei, Madonna, che torna con questa novità su Disco Radio, Dance Eteria.

chiama Danceteria, il nuovo di Madonna, novità qui su Disco Radio. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, stiamo insieme fino alle 22, subito Anima e Giorgi.

0: Isa su Disco Radio e tra un attimo torna alla storia del ritmo.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Giovedì 16 luglio il Disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il Disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: Brico Cay, più vicino a te.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
11: Outfit estivi a prezzi incredibili?
12: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
11: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
12: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
11: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: È il momento giusto per cambiare auto! Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi! Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo! Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate! Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Fetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
16: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Qualche esempio?
16: Fiat Pandina da 12.490 euro.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
16: Peugeot 208 da 17.990.
15: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
16: Jeep Avenger benzina da 19.990.
15: Info su denicar.it.
0: Disco Radio. Ci sono dei Rhythmic History che negli anni 90 e nei primi del 2000 ci hanno fatto ballare fino allo sfinimento, e ci sono dei Rhythmic History che sono stati capaci anche di farci cantare a squarciagola, come questa dei Gemelli Diversi. Era Mary.
17: Rhythmic History.

0: When You Know. Loro sono Kygo e Carter Fate. Vi state preparando a partire per le vacanze? Non dimenticate di mettere in valigia la nostra musica. L'app di Disco Radio vi aspetta. Da lì ci potete ascoltare in streaming, mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare i nostri programmi in podcast. Tra un attimo tornano Martin Garrix ed Ed Sheeran.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
6: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Se amate la nostra musica, siete nel posto giusto al momento giusto. C'è il From Disco to Disco del weekend, la nostra musica che suona senza alcuna interruzione. Io sono Alessia Ruisi, tra un attimo Keisha con Da Young, subito Martin Garrix ed Ed Sheeran. Questa è Repeat It.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: siccome sappiamo che tra voi ci sono tanti amanti della dance anni 90, questa era tutta vostra. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat su Disco Radio, e tra un attimo tornano i BTS.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Come sta andando la vostra domenica sera? Cerchiamo noi di rinfrescarla con la nostra musica, le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione con voi fino alle 22. Ci sono io, Alessia Luisi. Continuate ad ascoltarci anche dalla nostra app, scaricatela sul vostro smartphone. Subito Swim dei BTS.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. Swim.

Si apre una nuova ora insieme, le 8 della sera. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Lavisi, continua il From Disco to Disco del weekend, continuiamo ad ascoltare musica, questa lo dico sempre, va ascoltata a volume a palla, almeno per quanto mi riguarda. Mi piace molto il nuovo di Alan Walker, Ava Max, si chiama Fate.

senti come spingono. Alan Walker e Ava Max, questa si chiama Fate. Vi piace questa canzone? Venitela a votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana vi diamo la possibilità di scegliere le canzoni che ascoltate qui alla radio e soprattutto vi premiamo con i nostri gadget. Vi riporto nel 2004 con Britney Spears, questa è Toxic. Baby, can-

0: arrivava dal Maryland, Stati Uniti. Era Ian Carey con la sua Keep on Rising. E tra un attimo su Disco Radio sarà Stare del Ritmo. Dal 95 tornano i Da Blitz.
1: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
2: Di non dire irripetibile!
1: E soprattutto di non dire incredibile!
2: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
1: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
2: Incredibile!
1: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
4: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
5: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
0: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
8: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
8: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
11: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
12: Disco Radio.
0: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Lo facciamo ogni sera alle 21 su Disco Radio. Come? Con il Rhythmic History Extended Version. L'ora di Dance anni 90, che all'interno contiene anche i Da Blitz con Moving On.
12: Rhythmic

0: bella del fine settimana è che ascoltiamo musica senza interruzione, come questa di Bibi Rexha. Si chiamava Sad Girls. Oh, che tempo farà domani in città?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, da segnalare su qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime via via in aumento, con calde d'afa in intensificazione e punte che a Milano e Torino saranno anche prossime ai 35 gradi. Vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ripresa anche le minime. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Bicolungo.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Alzi la mano chi non conosce il Frandisco to Disco del weekend. Ma come? L'appuntamento del fine settimana di Disco Radio nel quale ascoltiamo le nostre hit, le più ritmate della città, senza alcuna interruzione. Fino alle 22 con voi ci sono io, Alessio Roisi. Subito Inna con la sua Hot.
8: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend. Fly.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: adesso insieme a War Republic in Your Eyes. Non avete ancora scaricato la nostra app, ma fatelo subito, così ci potrete portare in vacanza con voi. Da lì ci potete anche riascoltare in podcast con tutti i nostri programmi. Su Disco Radio stanno per tornare Zerb e Rita Ora.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
5: Ambù, mi piaci tu.
4: Fermati. 12.900 euro, hai capito bene? Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
6: Alzi la mano chi ha voglia di far festa, allora siete nel posto giusto, perché tra pochissimo tornerà il Disco Radio Party. Dalle 21 alle 22 ci dedicheremo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Prima però

0: Enrique Iglesias, súbeme la radio, a chiudere almeno per questo fine settimana il From Disco to Disco del weekend, che vuol dire che le nostre hit le più ritmate della città senza interruzione ritornano il prossimo fine settimana. Io invece sono Alessio Aloisi e vi accompagno a far festa adesso.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Se amate gli anni 90 siete i benvenuti. Perché torna puntuale anche oggi il Riffin Keister Extended Version. Fatemi salutare quelli che ci ascoltano la domenica sera in diretta tra le 21 e le 22, e gli amici e le amiche che invece si sono appena svegliati e sono pronti ad andare al lavoro a lunedì mattina. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi. Tra un attimo 49ers e Amari Smith con I Need You. Ritroveremo Fargetta con Midnight. Partiamo dal 2001, l'anno di Crying at the Discotheque con gli Alcazar.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

Mission of the Groove.

0: C'era Fargetta con la sua Midnight. Parte così l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessio Roisi, tra un attimo Benny Benassi.
1: Rhythm Kister.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok. Più vicino a te.
8: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
10: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: Motor Times ti aspetta con un grande assortimento di moto usate, certificate, di tutte le marche. You Selected Occasion. Qualità e sicurezza sulla moto usata perfetta per te. Non perdere le occasioni usato garantito. Ti aspettiamo negli showroom di Saronno e Legnano. Motor Times.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, van e fuoristrada.
17: Photon,
18: i solidi pick-up.
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
0: Sapete che per noi è sempre bello sapere che ci siete, che vi state godendo le hit che hanno fatto restare del ritmo. Allora raccontatecelo al 393-800-3000, che è il nostro numero di SMS e WhatsApp. O meglio ancora, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate. Disco Radio Hit è il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Roisi e tra un attimo vi riporto nel 1998 per riascoltare Mai Oh Mai degli Acquaa, i Two Brothers on the Fourth Floor con The Dreams e i Dance to Trance con Power of American Natives. Prima di tutti però torna lui, Benny Benassi con Satisfaction.
19: Rhythmic History.
20: Rhythmic History.
19: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 97 Simon J con Wanna Be Like a Man. È bello sapere cosa fate mentre ascoltate le hit che hanno fatto restare del ritmo. Per esempio, Miki da Colico al 393-800-3000 ci racconta che è in giardino, beve una birretta e ascolta le nostre hit.
1: Rhythmic History.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Arrivati a metà del nostro viaggio, io sono Alessio Luisi, questo si chiama Rhythmic History Extended Version, 60 minuti che dedichiamo anche quest'oggi a quelle che ci hanno fatto ballare, cantare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Oh, a proposito, vi devo raccontare una cosa, state per partire per le vacanze? Portateci in vacanza con voi, scaricando l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone, lì ci potrete anche riascoltare in podcast. Quindi quando avete bisogno di una bella ricarica energetica a base di dance storica, noi ci siamo. Tra un attimo Kylie Minogue, Basic Connection, prima Gala.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: realtà dovrei affacciarmi e vedere se c'è la luna lì fuori. Magari me lo fate sapere voi. Basic Connection con Háblame Luna, ripescata dal 1998 all'interno del Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e tra un attimo è Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio?
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su denicar.it.
0: Che bello è darvi la carica in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa con le hit che hanno fatto restare del ritmo. Per esempio, tra un attimo, dal 97 gli Entrants con Die I Think I'm Sexy, prima One More Time. Ci sono i Daft Punk.
5: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: questa ve la ricordavate, una delle nostre chicche, Cattori in Matrix, a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Loisi, ritorno domani alle 19 e in replica come sempre alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Come è andato il weekend? Adesso aggiungiamo il Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Stati ancora di rientro in questa domenica sera, 12 luglio, appuntamento con House Deep Funk adesso nel Disco Radio Party della domenica dopo l'Extended Version del Rhythmic History. Un po' riassumiamo quelle che sono le più forti, sono state le più forti della settimana con la bella musica House Deep Funky fino alle 23 e poi tornerà ovviamente anche come ogni domenica l'appuntamento con Lo Muele. Partiamo, la prima è Lock con Gianni.

0: Changes, Fall and Wadad con Pnau dal 2014 nel Soul Set di questa domenica sera. This is Soul Set. Anche Casango, Alejandro Garrido, Aie, House of Rest, Sophie Tucker, Gorgon City dal 2020, Nathan Doe e Tyon Wayne con Cola e Everything's Fine. Tutto bene, tutto a posto, c'è Soul Set, Alok e J-Lo.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
5: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu.
0: This is so sad. Continua il disco Radio Party anche sul canale 8858 di Sky. Lì potete trovarci via satellite, ascoltarci magari attraverso il vostro televisore con la TV accesa d'estate. È bello anche fare altre cose con il Soul Set in sottofondo. E adesso radio accesa anche con la nostra applicazione. You Girl è solto.
7: Disco Radio Party, Soul Set.
8: This is so sad.

0: Metal, Colin Harding, dal 2023 era Ninja Love. This is so sad. Ricky Trauma, abbiamo aggiunto anche DJ Seth, Sam Jacobs, Ezra Nurey con I Don't Mind, Doja Cat Say So e Jamaican Bambani, You Girl è Solto. Ancora sul set, House Deep Funky, tra un secondo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: So seconda parte con la musica house deep funky nel disco Radio Party di questa domenica 12 luglio. Sono Fabio Marelli, benvenuti. Continua il Soul Set fino alle 11 e poi lo muove a continuare questa domenica sera d'estate. What I Want Is You è la nuova di Bob Sinclar e Fireball.
2: Disco Radio Party Soul Set.
3: This is Soul Set.

0: Prospect Clooney. A chiudere il terzo blocco del suo set di questa domenica sera con House Deep Funky nel disco Radio Party era Feel Your Mind. This is so sad. Robin Thicke, Pharrell Williams, poco fa il remix Musti di Blurred Lines. Antonio Di Martino, Topaz, New Millennium, Maria, We Love Dancing, Fred Again. Anche Bob Sinclair, Fireball, abbiamo aperto con What I Want Is You. This is so sad. Ultimissima parte del Soul Set di questa domenica sera. Benvenuti, buon disco Radio Party a tutti. Sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11 con Zio. Adesso c'è con la musica lontana.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is so sad. Mi ricordo quella sera,

Mi ricordo quella sera, il mare alla riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

di Avener, il filtrone di Ultranate, tra le cose nuove del Soul Set. Ha chiuso questa domenica Starlight. This is Soul Set. Nuova settimana, nuovo Soul Set. Domani sera 22:23. Vi aspetto prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli. Vi aspetto.

Un altro fine settimana da passare insieme e torna all'appuntamento con il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale su Disco Radio. 60 minuti ce li prendiamo tutti quanti, c'è Disco Radio, lo muove. Sono Valentina Guidi insieme ad Ale Zuber che le ha scelte per voi e abbiamo deciso di cominciare con

0: Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!

0: Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa. Pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.